Tetanguamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Acointen del Pupe, del Quere, Nendi.